0: rana e zumba d'orto. E la mamma se trova morta, darei la porta nostra. Ove, ove, ove, mastegia, cucuve. Cucuve, anugna, anugna, mastegia, dui, dui. Cucuve, anugna, anugna, mastegia, dui, dui.
1: Radio Brogenet.
2: Moi, Hervé.